0: Ma qua non perdere anche del tempo, potete inventare un caos.
1: Un caos.
0: Devi spussa che sta.
1: Voglio che tu metti il problema, Jonathan. Jonathan, vai a il problema con il 3D senza tomare bagno.
0: Senza, dopo chi che ha il segnale?
1: Diretto gente.
2: E dotte San Domingo noi ponda perché il copy pes.
1: Contamina.
2: Contamina il riascio, copy i pesi.
1: E so via, ui bamba te pega, tu vai a cadeia.
0: Fare un problema serio.
2: Vai da quello serio.
1: E vien gente, rende prefettura a parlare con lui e guenta mio scero.
2: Qua a Canabaro una volta che ha occupato i pesi qua c'è.
1: Qua a Canabaro
0: intossicati
1: chi ne lava uno che ha occupato tutti i pesi del mio carrero
2: intossicarlo spesso
0: abuso di autorità
1: ah ma signor
0: no ma è quelli che vende savoni resta cattivi
1: no Jonas toma bagno tira ese progetto
0: il savon fa ben.
2: Ma Giovanna il tuo lo bagno e le accolate che gli
0: ne fai altri
1: no ma tocca e che tocca a mettere che passa la camera
0: e poi vede chi fa lei l'un non la d'opera
2: no
0: e come veramente
2: e come altre sera sono andato a riunione là che era l'incontro del Sicredi la dove San Pauletto ad ora da dimandare se aveva mio paura del leone. E nessuno ha parlato niente, che ma forse non te meno dell'uomo, mica che ho detto, do le ore, non te meno, ma te lo meno dormi là.
1: Guarda qua, Giuaresa, caro che dita, gostei do programma da spiada, ma preciso sair para agora. Boa noite a vocês, até o prossimo programma. Boa noite, Lora, in te.
2: Buona notte.
1: Se vedaremo,
0: Su cuorecce.
1: Bertina piange, ma a me Bertina ti porta qua e ti porta qua. Scomisce lui qua.
3: Quero oferecer uma música para os amigos de Laranjeira e Marau, pro Valdivino Stolfo, pro Altair Ceresoli, o xerife de Laranjeira e pro Francisco Bordim, secretário do xerife.
0: Secretário.
3: A música do chinelo.
1: Chinelo.
0: Ah, sì. Chinelo non resbala.
1: Se
2: o Chinelo non resbala. O de Cesare. Sì. Sì, sai, fai tempo che non rodemo Chinelo.
1: Tu stai di Chinelo rasgato?
2: Guarda, dobbiamo farmi Brugnera l'ascolto del programma.
1: Allora che ho detto che.
2: Il gadito che vuole ascoltare la musica del Dojon.
1: De nuovo col Dojon va in barca.
2: Allora che mandiamo qua la prossima suonata che viene fuori. Il gadito che le panare pin pian con tal frottole. Le mie vere quelle che ti ho contato la settimana passata
1: di Giorgio ti a Brugnera ti sei niente chi lavori là la lui le fa sconte lui divulga solo che le rete sociali ti sei por fora Valmir cuida che ti contesti a te no è parire anche ma là è un caso veridico. L'aveva come sesto.
0: È vero, diceva Cristiani.
1: Sì, ho detto, ma è vero.
2: Maria Santissima.
1: E allora andiamo con le in becca di rodala il patrocinio di JJF.
2: Sì.
0: Allora non poco va ancora.
1: Adesso mi dico così, ti guardate JJF Agricola e Dio ha fatto un rasciador di legna e lo par allugarlo, imprestarlo chi che vuoi, perché comprarlo non compra se ha poca legna, le caro ne. Allora paga 50 conti l'ora, il reloio, tutto che marca, non ten ero, non ten gadite con la far cambalascio. E paga 50 conti l'ora, vai torno, mela di volta.
0: Sbrega legna?
1: Brega legna e te ne ora te ne sbrega la legna,
0: Come noi?
1: Che vuole in due, amico visto, da mostrare.
0: Sì, un sopra portale.
1: Una manetta, e con l'altro metti tira via legna. Ciò se lei è un borello, tiro l'altro. E quella che ti consegue mia rasciarla con la maniera e la massa, che le metto furchia e torsida, con quell'altro le vapite e vupite. Mi raccata che non vuol dire che non 5-6 metri è molto di borei così che non ti lasci neanche andare attorno una ora, due ore, 100 conti di legna per un anno
0: sono tocca stare attento a passare i dei
1: non ti appondeo perché appondeo perché la diese non ti un manco
0: ma qua non che manca un
1: no
0: ma essere quella non ma essere quella di grattasse e recce
1: quella tirare fuori fa bulina anche
0: smiarocco
1: demo vai.
0: Comincia. Vai, scomincio me?
1: Sì.
0: Io temo allora qua il nostro compagno, qua al posto 35 di Milton Dalagnol, Ecco, i prodotti di qualità, sempre come tutti quanti conosco, becca tanti anni qua da Vicanabaro, tanto qui da Colonia, qui da città, quei che passa qua della RS che vuol fermarsi lì, dare un lustro, impienire tanche, o anche qui da Colonia può ligarti il 996328742, che lo rigamene il petrolio là a casa vostra, né? E anche al Banco Sicredi, che è il banco dei coloni e cittadini per tutti della nostra regione. Chi vuol fare un sicuro di vita, un consorzio, e anche mettervi un pochetti di soldi, che nella promozione adesso che ha lì più di 1 milione di premi per sortiare durante questo anno qua. E il Sicredi adesso, chi vuol fare anche qualche sicuro di vita o sicuro di macchine, casa, paviglioni, allora ligate al 3355 9204, che dà là giusto a Ibirayaras. E anche tutti quanti che vuol fare un investimento, comprarsi un lotte di diversi tamagni e anche a prezzi, le con Leo sull'imprendimento qua a Canabaro, mentre l'alto da città illuminata con luce LED e anche con tutta asfaltata, quel meglio asfalto da region, e le un bel posto di star perché le te l'alto. E tutti quanti che vuol fare una casa di suoi sogni, come che te vuol ti, allora vien per Leo sull'imprendimento, che le un bel posto di star, sul telefono del Leo Paludo, del 9 81 15 99 60.
1: Ecco, allora così ta qua che ne GSI Net, chi che te vuole una internet di qualità, entra in contatto con la GSI Net, che avremo la soluzione giusta per te. Consulti il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158 del fisso, 981 48 1010 del WhatsApp. GSI Net di Raffaele Garbini e Compagnia Limitata della De Vanini. E anche che ne De Vanini abbiamo l'Accademia BL Paolo, aperta del lunedì al sabato dalle 6 alle 10 della sera. Là della Rua Duque de Caxias, del numero 351. Ti che te vuoi fare un'accademia per restare muscoloso, ben in forma, per lavorare, questo che quel, ti resti disposto, vai là a fare la prima accademia per niente. Dopo vedi se te vuoi fare una volta a settimana, due, tre, là dell'Accademia BL Paolo di Rio Soboldori. La De Vanini, il telefono 981 30 08 61 con Arizzo, o 981 48 45 44 con Tatiani. Cosita? Giusto?
0: Sì, allora.
1: Provino.
2: Guarda qua che ne il patrocinio da nostra la Vita Farma, farmacia Vita Farma, la De Vanini. Você que sofre com dores musculares, pancada, torcicolo ou cansaço nas pernas, chegou a solução que muita gente já conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aqueles desconfortos do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E adesso ci anche la farmacia popolare. Però ti che ti occorre del remedio, andare a fare una scrizione là che vuoi e ti chiappa 30% di sconto in tanti medicamenti. Farmacia Vita Farma là in frente al posto da salute e in Vanini con le ragazze che le là le cuida ciò. Strucco un asso allora là, tutto così a posto.
1: Sorella di Gio.
2: Gio può fare fumassa in volta con la biga, con il trattor, in cui che spacca il spagnatore di ebreia, ma per amor di Dio! Ah, così, ta?
0: Le cose
2: ma gagnando il tratto del pin.
0: Le cose che tocca.
2: Vedi che mi fai il tratto del pin, venga a spaccare con
1: il pin è proibito di rubare.
0: Ma i pignoli che ha scaduto tutti, mica. I pignoli che non si
2: mettono. La impiennil la casotta.
0: Il zipper.
1: Come che ne macchine di tradonose?
2: Ah sì.
1: Sergio ha comprato una, cioè, là le piante, ma tradonca quelle verde. L'ho visto poco.
0: Sì, mi do tutto, anche rami se ti facilita un po'.
1: Vendo foglie, vendo demonio. Demonio sarà insieme là, vendo anche quello.
0: Che tu recadi, vai.
1: Qua che ne recado a bere una maritana, parecida, basta, ma solita, è 9 gradi, agora, a Kina Capitale Catarinense d'Italia. 9 gradi, avevo 7.
0: 7 gli è fermi là. Magari quando è caldo, perché.
1: No, ma la, quella là contiene la temperatura della forane.
0: Sì. Ma te sai che adesso mi cato che maggioranza perché piantare il formenta.
1: No, io che no ancora.
0: Ma la maggioria qua su Padre.
2: Ah, sì, lo vai
1: vietato. Ma pochi che pianta formenta.
0: Tempo no? Bello di ricordarsi di sti anni, come che l'era piantare formenta con
1: la
0: ancora.
1: Sapa,
0: con,
1: la sapa.
0: E pie per terra ancora.
1: Pie per terra, sapi, in mezzo stronzo, di Sedona Capuera, Brusea, piantia mille da
0: piantare. E là che veniva bene, me lo sendro.
1: Sì, dopo sarmi a trappole. Cioè, guarda qua, mi conto un mestiere in cui. Mi conto del mio anche. Vatti che avevo ancora visto una persona perde il capello.
0: Oh, quasi tutti no?
1: Come quasi tutti?
0: Quasi tutti che ha perso il capello, ma dopo che te su ancora no?
1: Sì.
0: Te dice perderlo, non che te lo più.
2: Gatto che te il quello del tattoo?
1: No!
0: Fuori là, passo fondo.
2: Oh, ma quelle l'onde.
1: Quella è la via del cedro, mi puoi dire cedro è cedro e gal tattoo col mio capello sulla.
2: Sarà là di Dio a dì, casa là.
1: Qualche dì mi parece qua. Ma il seguente, in cui sono da fuori era freddo, cioè non era un ventin là.
0: Sì.
1: Dopo mi stica.
0: Fermato fino in Recce.
1: In Recce, allora come testo su una baretta per quella delle Recce e davamo sul capello per sopra. Che te siete che mi ha contato, né, ma un cappello mio di paia, sei di paia, no, né. Un cappello di pano, mezzo grandotto, così mezzo tutto, mezzo storto, mezzo vecchio, ma beh, buon cura. Sono andato via a Rosa, sono andato a attraversare la Capuera, la una vede dei pignoli, la un pignolo macaco, sono arrivato a casa, il cappello da testa,
0: bene.
1: Perso il cappello, torna in dria pando che sono passato, mi ha cacciato il cappello, e neanche avevo più in cerca.
0: Qualche dono che ti ha?
1: Mi puoi mettere un ratone bagnato col capello. Tom, perdeva. Qui una volta che ne era uno.
2: E tu mi andai fuori da là che ti ha parlato?
1: Guarda qua, guarda qua. Una volta che ne era uno che robea tanto, né? Perché rubare è una doenza.
0: Un ladro.
1: Un ladro. Un ladrone. Ma ne tanti che tocca rubare perché se non sta mia bene. Com'è che dice il tipo di doenza? Che non era novella una volta. Chi ha passato, che uno detti mercato europea, com'è che si chiama? Mi ricordo più com'è che si chiama, è tipo una malattia, né? In finale, ciò è il lugar proibito, e ciò proibito, claro, europea che sta loco, e qua in là, ciò lu, e robar pi, e stia mia ben, uno sta via ben che roba, come che lui era. Felo che, andia via per mezzo del potrero, per mestiere, e scondeva il suo cappello. Ben sconto per andare a rubarlo. Un caso veritico! Andiamo a rubarsi il cappello, mi dice stia bene, cioè, tranquillo.
0: Ma che non ti ha cattato il tuo?
1: No, il mio cappello ha. Ma non lo passa nessuno.
0: Non le mie ben contate che causa lì.
2: No, mi sono mio Dio. Ma a me Denise vuol sospettare.
0: La cattata su pignoli.
1: Io sì, sto pensando che.
0: Non so. Una volta contasse come quella volta la Pireara, cioè. Andati di Fulia in mezzo al rabo del potranco che c'è, ma tu sai che. Ancora che mi vede piccolo.
1: Che? Rabo duro? Rabo del potranco.
0: Cioè, che aveva il cappelletto.
1: Ma che rabo?
2: Rabo del burro.
0: E che era in mezzo di fare l'arte quel cappelletto negro, ben
1: tagliato così. Artificio.
2: Levanta su.
0: Quell'altro vede cava pistoletta 22, cioè che misurava e pa! Il cappello, vup, in drio.
1: E tirare il cappello solo?
0: C'è ben tala del cappello, cioè, ma era letta grandetta così, va.
1: Sì, è una buona mira.
0: E quell'altro che ha detto, se sbassa, omo, che tira giusto. Ha detto, ma se sbassa, do dei.
1: Se sbassa, do dei, deo.
0: C'hai?
2: Sta fetta festa.
0: La sorta del cappello, anche a te se te... Se ti cambia il cappello e sbassa di pira.
2: Ma che ne hai cappello?
0: Non parlare del formento qua, c'è che nella parabola del formento, né? Chi ne vede che produce 30, 60 o anche 100? Dipende da terra,
2: ah,
0: no?
2: Ah sì, è il
0: ora,
2: tempo anche.
0: Poi gente pensava solo un pochettino, che terra siamo un'altra, cada uno di un'altra, quando siamo di produrre, dobbiamo dire così, né? Siamo di produrre 30, 60, 90, 100. Siamo a terra buona, a terra qui spin, terra quel cascaio, Sono di Michele. È una cosa per gente pensare, cada un per sé. Ma allora qua parla da tolla. La tolla. Tolla la casa.
1: Sì, una tolla.
0: Mangiare.
1: Tolla de mangiare. Tolla non de mangiare, de mettere il mangiare insieme a tolla.
0: Sicuro, ma se dice
1: tolla
0: de mangiare. Che il vino so can si scrive, che ha detto la tolla è un punto di incontro. E la è posto de mangiare. La tolla occupa la fame e la porta felicità. La tolla la è una confidente di tanta gente che vuol parlare. Perché in tolla si parla tante cose, no? Dopo che si mangia o intanto si mangia. Sora la tolla si gioca le carte e che è una arte giocare le carte. Per passarsela. Sora la tolla si impasta anche il pan. E si sciocca le mani. Perché vuol dire che? Per giocare la mora. Sì, intorno una tolla si fa festa. Dopo si catta su quel che resta. Per buttare fuori. Sempre che ne fai guette, no? Che scampa fuori.
1: Sì, migaglia.
0: L'altro che porta fuori, i bisetti, magna, questo e quello. E una tolla con vin buon anche. Sonadori di una bella canzone. Fa la festa scomiciar buon'ora. Tutti insieme e con passione. Le sta sora una tolla grande coi amici de banda a banda che il Signor se ga despidio. E sempre che se catemo da rente de una tolla volemo far come il Signor Dio. Far una bella celebrazione mangiando con soddisfazione e mangiar fatto e benedetto.
1: La tolla,
0: bella.
1: La tolla, nessuno pensa nessuno pensa, ma una tolla delle feizioni come tutti i cani che la casa tocca bella è un incontro simbolico la cara, né?
0: Sì. Di mangiare insieme qui altri.
1: Veniva un tiro Covid, vamo, andiamo a giocare le carte, un altro incontro di giochi, che si arriva alla un,
0: beve un traghetto,
1: discorremo qua, se sente il canzone da tola, ti qua, bete la cacciassa là, o il vin. Olha, è una cosa sì, che ha molta utilità, una tola. Guarda
0: fogon.
1: qua è lo che è, una tola.
0: Intorno alla tola il fogon viene
1: un
0: fuori.
1: Un incontro di diffusore d'italiano.
0: De Ciaccoloni.
1: Ciaccoloni, Bosiari. Ademir della Santa, la galudita che è cluvino.
2: Ma qua che ne era caduto che su da Maritania, per sì da Basol, Basol che ha detto qua, 9 gradi ora qui nella capitale catarinese d'Otalian.
1: E qua 7, no? Siamo doppi bassi.
2: Qua non è più bassi. Qua che abbiamo Ademir della Santa, che ha detto cleptomania.
1: Cleptomania.
0: Dei ladri.
2: Quei ladri. Ma la malaria di quei che no, e sa ben se no, e roba qualche cosa. Un stronconasso a tutti.
0: Malattia, che vuol dire.
1: Ma le vera bisa vera, perché che mi ricordi più il nome, né? Ma è tipo una malattia, è tipo una malattia. Ma che ne qui chi è, se vergogna loro.
0: Ma sarà che ne è remedi, trattamenti, perché loro lì? Simpatia, mica che il meglio è una simpatia.
1: Mica che il meglio è una scuria.
2: Sì, una scuria, vale anche.
1: Fine di scuria.
2: Guarda qua, onde che ne dà il tuo capello, Nilso?
1: Che?
2: Mi pare di vedere una ava col capello di Nilso.
1: Ma Seo, ma che pure grammo che te sei incattivo. La ava porterà il mio capello, le de pano è pesato anche.
0: Genor Merlo. Sapevo chi che l'è?
2: Sì, l'inquilino. Parone dell'inquilino.
1: Lui l'inquilino. E lo dite che è?
0: Ho detto buonasera, buonanotte, sono la musica Serafina amore mio con il gruppo Vicini, abbraccio. Giusto allora.
1: Aspetta fuori Angelo che dite se non fa niente. Fa qualcosa anche a te, Dio la buon.
0: Mi sto mio parlando di boccati che non li devo guardare. Se ho italiano Mario Zanetti là deve vedere.
1: Che tu vedi l'intervista sua?
0: Sì, e Geri che intervista
1: Marchior.
0: Demir.
1: Guarda qua, Isara Serbaro, buonanotte, a chi sta molto frio e pure ahí. A chi sta molto quente, Isaura. Cuidado que vai se encarangar o Dirceu, tu vai ver depois.
2: Se encaranga o Dirceu. Su lenha del fogão.
1: Su lenha del fogão que mete davanti a boca del fogão, cosita de olareira.
2: Oh, con le gambe mele, verte scanda la gente intanto.
1: Scalda tutto.
0: Não pode molar fim fumanete. Capaz de escaldar molar fim fumanete.
2: Amor de Deus, cheirinho de polenta.
0: Fumana, fumana, para lá de Mario Zanetti.
1: Mario Zanetti.
0: El radialista lá que mandava le fumane, Luca di Tolea, a sera são.
1: A sera são.
0: Ele diz que vai
1: portar-se. Porca fumana.
0: É, porca fumana, le porca sera são.
1: Porca sera são, vai qua.
0: Lali, lo capisce já.
1: É, poi que ha domandato Zanetti e dopo que ha domandato Marchior. Tutti e due.
2: Mandemo suonare perché si paghiamo più a conta.
1: E così ti dà, se ridi ti scaranga, diciamo, non devi scarangarlo. Dopo di 50 così ti
2: può... Amor di Dio, ventini per di Dio lì che fa un fumo.
0: Ma devo allora che prossima musica qua, anche allora qui là del Vaporè.
1: Il Vaporè, la do del Vaporè, la do qui che non ti... Sai tenere la do, se sai tenere la do.
2: Sempre super più. Nello quante l'hanno domandato, Angela? Tre?
3: Tre.
2: Ma tocca fuori tutto che lo facciamo presto.

0: JJF Agrícola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lavoriamo con pezzi della Imasa e lavoriamo con solda intorno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche aradi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orçamento di qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Coasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel, e anche sal mineral, e com assistência técnica. 3348-1153, Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna? Guarda Vica Navarro, dite la Fabrizio d'Oliveira Pilar sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
2: Reginato Comércio de Cereais. O que tu vuoi depositare i prodotti? Milho, soja, fermento, lagane anche veleni e insumi per le rosse. E anche loja de robe, scarpe, tênis di tutti i tipi. E riceve gran anche la lata RS 129 in casca. O ligue 3340-1177 o 999-82-46-68 là in Vanini.
0: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro, elabore bem fácil, com o popular cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Vargas, 258, em Vanini. Teléfono 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
2: Natal os materiais de construção, lá te cate de tudo para fazer sua casa, desde o início ao fim. E gá anca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingo do Sul. Teléfono 3349-1265 ou 99670-0709. Posto Reginato, lá te cate de tudo que ganhei de um posto. Lavagem, borracharia, polimento e te se bem atendeste. Teléfono 3340-1133, lá com o nosso amigo Altura em Vanini.

0: moto, center car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, air condizionato, magnete air gramato e così avanti. L'altra rua Padre Paolo Chiaramonte, centro antico F-Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule.
1: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fare riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre de casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante

0: Sicredi è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini.
1: Ecco.
2: Vivi un po' di vin?
1: Ecco, se fosse vin qua si scaldariano altri.
2: O cugnacche?
1: O cugnacche e vin mi è compiantata. Signore, cugnacche ancora il cui conosco, di 60 anni in drio, ma insomma.
2: Mi ho fatto una volta, era di parlare qua di vin con lardo di porco.
1: Cioè, ma ti capriccia bene che mettesse il tempero.
2: Claro.
3: Una settimana. Buon tempo.
2: Una settimana storno.
1: No, ma è.
4: Sì, è una ciucca che dura tempo,
2: Le anni mi ero giovenotto ancora.
1: Sì,
4: ti veniamo. Che ha detto lì, gente. Buonasera, pieni di voia.
2: Voia, sì.
4: Tutto a posto che avevo fatto Botox, mi pare che avevo pelisciato un pochettino. Sebbene così filmati la camera aiuta tanto.
2: La firma sale rosse.
4: Per l'amor di Dio, che mi manca ancora acqua qua, se non ti vederti come
1: io
4: venire fuori.
1: Se Rucchi, Botox se fa mia d'inverno. Botox se fa di verone per le mosche, per i bis, i carapatti.
2: Non era un'altra
1: ragione. Ma finché ti sei neanche colono.
4: Ma lei, ma amico, scoprì perché tocca essere di verone, perché a cuo è massa curta per via mosche.
1: Tu
2: guarda di vero. No, il nostro l'ha comprato all'epoca un cinquentina.
3: Ah, tá.
1: Cinquentina?
2: Dottorzinho?
1: Sì.
2: Già, sta ragione.
1: Buoni di trattori là.
2: Sì. Da epoca
4: che
2: là.
4: Che tempo là era una cosa, una Mitsubishi.
2: Oh, Dio, no. Era solo uno, due là della nostra ragione. Cioè, da un paio di vigne, sua fratella, lo spasso ciò. E andati a guardare, te.
4: Ah,
2: no?
4: Sì.
2: Ora aveva fatto una varandota, tipo la larghezza da casa qua, quel partellere, pa. Mette via tutte le peste, mistieri, e lattoi di olio.
4: Sì.
2: Era mia gallon, era lattoi. Cioè, lui, di qua e guarda, di qua e guarda, di là, e c'ha tutti, pa, per amor di Dio, anche mistieri, no?
4: Chi che pensava che fosse fuori che mistieri,
2: allora uno vuol dare una esplicazione con l'altro, un'altra, tal. E ciò che era una latina di olio bruciata, piccata a partellera, là. E lui che tocca a mia su con le spalle, ciò giusto dopo la testa. A me da fatto così, la vengono sta su. E lui ciò con la pazienza se passea a mano così, puro olio bruciato. E passea. Sai che stiamo passeando le bestie, no?
1: Sì.
4: Sì.
2: Era con che? Con Negovon, no?
1: Negovon.
2: E le venisse fuori il suo cugnato, lo guardava, ci metteva a mano così, con peccato, la conta con roba di festa, o tu dove vuoi usare? E lui si passava a mano e ha detto, è buono per i carrapati.
1: Anche per i pedocci,
4: dico. Se gli aveva, era buono del mondo.
2: Ma è tirar via che grascia là di cavelli dopo. E l'olio le non...
1: Tagliare i cavelli tu che ha. Ma era qua una volta...
2: Buono per i carrapati.
1: Mi venisse in mente una... Ti credo che c'è Francesco per casa.
4: Sì.
1: Allora lui era mettito, lui sapeva tutto il conduzione, ma che aveva mia conduzione.
4: Ma lui era studiato.
1: Studiato Giuseppe Durante e che ha comprato un Fuca. Quanto Fuca?
4: 1300 o 1600?
1: Lui che era 1200.
4: No, 1200 non era 1300, 1600.
1: 1200 anche lui. Non ho detto mai visto. So che Dio non devo, 1200 non devo per perché negozio di necessità, era sempre senza luce.
2: I primi erano ancora a dinamo.
1: A dinamo. Ciò e allora il Giuseppe lo che aveva sotto da casa lì, ancora il patio, da lì di cucchieri sto fuca, lei arriva là, ma tu così, ma mi colpino smentegare, guardi, a Giuseppe che ha detto, conosci tutti, che non sapendo che l'era fossi dire. Perché o fuca è refrigerato a ar, mia acqua.
2: Solo vento.
1: E lo Francesco per casa che aveva il capriccio a fare. Era, guardia il capo, qual è il portamala? Davanti, il portamala davanti fuca.
2: È quel tank del petrolio là?
1: e verde il capo da Dio Gaeta. Questo qua è lo che, questo qua è la bombina dell'olio. Bombina dell'olio. E qua, questo qua è qua, era le valvole, la distribuzione.
4: Ah, sì.
1: Questo qua è quella che bombeia l'acqua. Non mi sapevo che ti tosi, ma quanto che avevo messo là poi resta anni dopo col bombino d'acqua.
2: I primi fu che aveva farò il grosso sì davanti me dal time su ancora.
4: Sì. Poi grande.
1: I figli chiaro. Gli era buono per andare di qui.
2: Sì, sì. Ma è fuca, cioè fuca per la strada del Ciao era meglio un po'. Un trattore.
4: Quello sì. Sopio passare che siamo andati là a San Pauletto, che dopo siamo andati a sentarsi là per mangiare, che era Severino Ciodo, e a Sodona, Necci.
1: Severino Ciodo.
4: Severino. Severinetto, Severinetto lì.
1: Di ah, ma di la festa?
4: Di da, era il.
1: Ah, del coso del
4: Sicredi, l'assemblea del Sicredi, la
1: sì,
4: do.
1: Sì, sì, sì, era là.
4: Che ne era Necci e che ne era il Marucco.
1: Il Marucco, sì.
4: La, e sentala e Sodona, la Saropia lì. E se era mia donna, di colà ti domanda con pigmenti. E loro là che si parlava così, e gli ha detto, se di passai se ho catà con fulano, mi cognava pimenti. E ha detto di la donna del colà.
1: Di Marucco?
4: Di Mar- no,
1: la donna
4: di quell'altro che lei era andata là. E che ha detto, te sei me d'accordo, ti è? Che ha detto Dio, ella. E le la gava da lui che ha detto, le meglio essere gordi do che brutti. E ha detto, ma che mi è toccato a tase.
2: Sì, ma tu a me?
1: Ma se che considera brutti?
4: Ma, ella che ha detto, le meglio essere gordi do che brutti. Gordi poi vai magra come bellezza non vuole.
2: Ma
4: io devo struccare la Marucco, che ascolto sempre.
2: Sì. Parlare di auti beati, quei che per esempio la nostra cappella, na epoca lì se ne stia una persona malata che ne era uno o due. Se tocchiamo non avevi un malato che andava al cuore che Dio a quel.
1: Sì, sì, duro, una volta non era tu, sì. I fuca, i primi. No, avanti dei fuca ha visto Jeep e Rural.
2: Sì.
1: Rural con la colombina davanti. Cioè. Mm. Danilo poi veniva a comprare una Rural con la colombina, dove passerà con il giro.
2: Perché ne era dopo più tardi.
4: Ah, le porco che hai inventato la sonata? La colombina.
2: Ma è che tal del 350 dopo che ne veniva dentro una l'altra regione che era gasolina ancora. Me ne ha un 40 e pochi sacco il casson, ma bueno. 45, pure lì. A gasolina, ciò.
1: E ero Ires.
2: E qui no, all'epoca no.
4: E Chevrolet 46, no?
2: La venia i tu me le
1: dimmelo
2: so che se in bagna c'è con le ferugia ma il camion più grande che apparece nella nostra regione là era i tu me le
1: che veniva
2: col Chevrolet
1: intregare bevida là nel
2: bombo prima del Chevrolet che ne aveva un altro che mi sì, pensi picche che era
1: metto, cioè, che era un 305 come che è 350 euro quel camionetto
2: che fu sì, mai o meno. Ma il più grande che ha pintato la non c'è un percon.
1: E che era Sassi, a Marcusi che aveva un camion più grande, di San Domingo.
2: Ti ascolti a distante che veniva che carafette trin trin trin trin trin trin.
1: Signor, il camion d'allegresa. Saluti compagni, che dopo andiamo a casa, va che manca. Sei minuti.
2: Angela, tocca andare a casa anche io,
1: non
2: è?
1: Non si andiamo a casa un po' da qua.
2: Ma il tato là che aspetta?
1: Il tato.
4: Due tati.
1: Il tatin e il tatton.
2: Il tatin e il tatton, il patatin e il patatton.
1: Patatin e patatton.
4: E patatin e patatton. Dico, vedi una frottola, capriccio. Ma stasera da più tempo, ma no,
2: luni
4: non ne scappa neanche. Sì.
2: La mia può andare tutti, sennò dopo che manca.
4: No, manca per luni.
1: Finisce lo, cioè finisce lo
4: finisce l'olio. Dove
1: siamo andati a lavorare, tirare l'umilio mio e qui del canaggio, sai qui che là la via di Mario che ha piantato la terra di Esidio a Trevisoli. Esidio.
4: Sì.
1: E allora Esidio, lui non rea, adesso vedete come stenco così. E lui lo vendì, lui è lì a caricare con il trattore e il carson. E cioè vai a caricare due mucci e di repente pof, il trattore c'è per più. Veniva i siti, no, mandano altri, sguelti come contento. E ha detto, che è contento? Sì, sì, io. Finì un loietto.
2: Finisce, sì.
1: Ma che avevo ridetto?
4: E lui fa sera che con il mio lavoro.
1: Finì un loietto, ma in casa dopo Gesù è venuto, no? E dopo sì.
4: Ma ringraziamo i nostri compagni qua. Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farm, Decorar Moves, Gessinetti, Sicredi, Appoggio Culturale della Prefettura Municipale de Vanini, BV Agricolo, Stranante Polo Grumeiro lá de Casca, JF Agrícola, Gatovos Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zavras, Sicredi, Leo Sul, Loteamento, Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
1: Vara qua, Jonas Tibola.
2: E quello del decreto?
1: Chi stru con amici? Jonas Tibola.
2: Il sindaco con la donna.
4: Ma che ne ho anche lì dei Vanini che le.
1: Jonas Tibola, Tibola. Il sindaco di San Domingo.
2: C'era anche Lelù che ha fatto il decreto?
4: Lelù proprio?
1: Claro, Lelù.
4: Ah, no, sindaco,
1: io detto, mi contento di cavare. Ma se che è il trucco?
4: No, il vuol cavare ne due tre lu.
1: No, se abbia il trucco mi mancava due, no?
4: Trucco masso.
1: Ne ho appena parlato prima del ticket. E lo vero che ti...
4: Po...
1: che ti abbia testo a decretare 3D, San Domingo che è massa freddo.
4: Per tomar bagno?
1: 3D, il povero San Domingo che è mio per tomar bagno.
4: Perché è massa freddo?
1: Massa freddo, caro di Dio, era spussa dopo.
2: Ma passavo che ha tocca tornare.
1: Passavo, marti, mercoledì, sobbia. Vendi già, entri in ritmo. Caro di
4: Dio. Il gadito Sondrio Rivara San Domingo. Ma solo che mi permettete che ti date la notizia e ti te sapevi la mia.
1: Sento in viaggio, sento andato a far che queste ore qua.
4: Che dito che il prefetto là di San Domingo ha decretato 3 giorni di mia tomar bagno.
1: E gli ha mandato qua.
4: Gli ha mandato qua, adesso non sei.
1: Perché è massa freddo. Poi c'è par malattie.
2: E si può essere considerato improbità amministrativa.
1: Fuori il bagno sul di sabato,
2: fuori dal limite,
1: vedi che sul di sabato è il bagno. Guarda, qua una volta, già quando l'è stato che ga,
2: sì,
1: che la decretale era prefetto,
2: e lui si stima ancora,
1: e si stima, e ga la menata due che tombea mia bagno, e ga menata due Rio Carrero, dai che il bagno, coppa tutti i pesci, bando di sotto, e Dio me ne sede sardelle, tutte morte.
2: Se le ancora che da un processo di pollution ambientale,
1: e dopo danno del morai.
4: La dote può dar bagno, ma mia dote San Domingo perché copa tutti i pesi, amor di Dio. Ma finisce la Nessa perché va alla Becket.
1: Finimo perché.
4: Del pena egua.
2: Dal sito mi ha mandato recadetti qua sulla zappa, ma amico, visto adesso perché lo ghiato sordo il telefono. Molto, molto.
1: 59 minuti.
2: Tu conosci a tutti, grazie. Una buonissima settimana. E qui che va, che pol, toma bagno.
1: Sì, sì,
2: quella di San Domingo si chiese vire là. Qua da nostra regione, Vanini, Canabaro, tutti torno qua, tutti poi.
4: Mi tomo tutti i sabbi.
2: Anche io, opa.
1: Mia vez passa via sabato.
2: Grazie Angela. Ciao Brutin.
1: Ciao.
2: Ciao Groviro.
4: Ciao.
2: Struconasso a tutti fin lunedì delle 8 alle 10 col programma
4: Avanti ancora italiano.